0: Cause commune.
1: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era